0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati.

0: opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 il lunedì mattina, una nuova settimana insieme. Salve a tutti, Mauro Tonello. Pop up the volume please. Salve DJ Nick, alziamo il volumone perché stiamo per suonare come sempre la grande musica marcata anni 90. Partiamo con gli Extreme, produzione tutta italiana con The Love Song. Sentiamo anche una nostra cara amica agnese Neja con la Shock e poi Henry e la sua Two Times.

0: Ali con Two Times, Nash con Shock, Extreme, Love Song, i protagonisti di questa prima traccia di Botta 90. Ci prendiamo una piccolissima pausa, tra un po' torniamo con un grande pezzo firmato da R. Kelly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company, inconfondibile suono di Botta 90 la mattina presto con Mauro Tonello. Ritroviamo anche Home Alone, grande disco per R. Kelly. Troviamo anche i Black and White Brothers, Put Your Hands Up. Se potete, alzate le mani a tempo anche voi. Sentiamo anche Jennifer Page con Crush, il remix di Dave Morales. Poi l'immancabile Gala con Suddenly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Diamo spazio a un paio di polemichine che sono arrivate. Vai. Però prima, se vuoi leggere, leggi.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: il mitico Diego Armando Maradona, nessuno più come lui, piccolo, basso, ma con una padronanza della palla ineguagliabile.
0: Secondo me il calciatore piccolo vince sempre. C'è baricentro basso, attaccante.
1: Però ultimamente Lamine Yamal non è così basso, eh.
0: Vabbè, io famoso vedremo. Motto, no? Calciatore nano tutto tanto.
1: No. È che tu hai l'esempio di Maradona Messi.
0: Sì,
1: che
0: Maradona Messi. Ma sono però i due più grandi in assoluto e sono piccolini.
1: Ok.
0: Mi fermo qua. Vabbè. Ricordatevi il motto, però. Senti un paio di polemichine su ieri.
2: Quanto bisogna essere deficienti per lasciare Lautaro in panchina tutto il tempo della partita, più supplementari? Dovrebbe dimettersi quell'allenatore. Mannaggia lui!
1: Scaloni. Però ieri, se guardavi la partita, non credo che per come ha giocato la Spagna, se tu anche portavi, diciamo, qualcuno
0: Lautaro.
1: Come Lautaro. Poi è stato molto dettato dalla partita. Mm. È mancato un difensore subito. Non, hanno tirato due volte in porta, di cui
0: poi
1: una 119.
0: Ricordiamocelo.
1: Alla fine erano in 10, però cioè, ragazzi, secondo me erano cotti anche dalla partita con l'Inghilterra.
0: Però
1: sono
0: cosa...
1: arrivati brasati all'ultimo partito.
0: Abbastanza, sì. Sai cosa mi piace? Sentire una fanciulla che ci dà il suo commento con cipiglio.
1: Lei secondo me come me è filo interista e quindi
0: un po' gli girano le balle.
1: Toro Martinez lo voleva vedere in campo.
0: Probabilmente sì. Attenzione invece, torniamo alla questione di Ronaldo. Ronaldo, sì. Il fenomeno che ha partecipato all'Halftime Show e abbiamo un'opinione di uno nostro amico. Prego.
3: Secondo me il giocatore più forte, nonostante, come avete detto voi, era il contenitore del Ronaldo fenomeno. Ronaldo il fenomeno, secondo me, è stato il giocatore più forte. Non lo dico io, ma lo dicono anche tutti gli avversari che cercavano di fermarlo. Purtroppo ha una malattia, quindi anche là è quello che è. Dopo faccio un'altra considerazione. Vista Madonna, visto Ronaldinho, visto Ronaldo, sembravano, appunto, con Messi, sembravano i Teletubbies.
1: No, per via dei colori.
3: Un'immagine
1: per via dei colori,
3: molto, molto brutta.
1: No, per via dei colori, non dell'aspetto. Vero è che mi è capitato di vedere un'intervista dove parlavano Maldini e Nesta. E Maldini e Nesta non erano due difensori così scarsi all'epoca. Hanno detto che veramente quando l'hanno affrontato, quando era il Ronaldo. Mai hanno visto una persona partire così velocemente con la palla al piede come Ronaldo.
0: Scusa, io ho questa immagine adesso orrenda, che mi immagino un Teletubbies che parte in

0: ci portano a parlare di grandi giocatori di pallone, un piccolo scorcio, diciamo così, sulla questione polemica. 3332688688.
1: No, lo facciamo dopo.
0: Chi è il miglior giocatore di sempre, ever, secondo voi? Tra poco ce lo spiegate.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Su ogni lungomare ci trovi al bagno 13.
3: Spot. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
1: Vabbè,
4: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit.

0: fatti avanti. Abbiamo. Sì. Avevi una cosa da dire prima?
1: Sì, poi, c'è diciamo, Davide da Udine che scrive: ciao company, Davide da Udine. Se non avessi interrotto la carriera, diciamo, relativamente giovane, per infortunio, in realtà non era infortunio, non ce la faceva più con le ginocchia, diceva che li facevano troppo male. Marco Van Basten sarebbe stato più forte di Maradona, dice lui.
0: Ah, interessante, bella analisi, bravi.
1: C'è solo un Diego Armando Maradona, scrive qualcuno.
0: Only one, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao ragazzi, allora nostalgia, Marco Van Basten.
0: Un altro, vedi.
1: Un altro già, che è nostalgico di Marco Van Basten. Devo dire che comunque, fra tutti quelli che sono arrivati scritti vocali, Diego Armando Maradona resta
0: vince.
1: Il più,
0: quello è.
3: Beh, secondo me è Cucurella della Spagna, corso come un matto, la cappellone.
1: Sì, lui vorrebbe premiare come giocatore migliore Cucurella.
0: Che ho capito qual è. Prima, sì. Adesso che l'ha descritto, però stavo pensando, ho detto, ma chi è quello della canzone che cantavamo agli scout? Yamin minore, Cucure, non la cantava, non la cantavi,
1: non me la ricordo. No.
0: Qualcuno la cantava sta canzone, facciamoci sto ballo, tun.
1: No, non me la ricordo, Cucureia, no.
0: Non la ricordo soltanto io, vabbè, robe ignoranti mie.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con il club degli ignoranti.
1: Sì.
0: Che si fa?
1: Oggi si fa una parola e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata per poter entrare anche oggi nel club degli ignoranti, perché ogni giorno si entra nel club, ma ogni giorno c'è anche la possibilità di portarsi a casa la tessera del club.
0: Sì ragazzi, la tessera del club degli ignoranti. Qual è la parola con cui potremmo giocare oggi? Faccio un esempio così si capisce bene il regolamento, come funziona. Allora, se la parola fosse coppa, cos'è il coppa, lo coppa, la coppa, le coppa? Dicesi coppa? Che c'è?
1: Che ha una doppia valenza.
0: Sì. Attenzione, perché ha più significati coppa.
1: Dovete evitarne due di significati.
0: Esatto. Poi c'è anche coppa, se volete cambiare l'accento. Valgono le parole composte, non vale dividere in due la parola. Detto questo, ribadisco il numero, ve lo ricordo: 3332688688. La parola di cui dovete ricreare il significato è coppa.

0: Attenzione perché lo dico, anche coloro che fanno l'accezione in versione dialettale, anche quella esiste. Perché
1: sì,
0: si dice coppà.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì,
0: quindi anche
1: attenzione,
0: se magari si toglie una P, attenzione, perché sì, sennò ve la diamo rosso. Tra l'altro c'è qualcuno che mi ha detto subito: la coppa è l'alimento tipico argentino che più amano mangiare. Ma ragazzi,
1: è
0: anche
1: rosso,
0: se è rosso,
1: è
0: anche
1: rosso,
0: se fosse inventato è rosso. Allora, vediamo allora il coppa, il verso che si fa dopo una certa età quando ci si alza dal divano. Marco da Verona, coppa.
1: Giustamente, invece che opla ci sta.
0: Nelle navi ci sono la prua, la poppa, nei kayak c'è la crua e la coppa. Saluti da Daniele.
1: Interessante, Daniele rimane sempre, sempre centratissimo.
0: Ragazzi, i napoletani vanno a fare la spesa alla coppa.
1: Ah, la coppa.
0: Esiste la coppa, esiste la coppa, certo.
1: C'è un citofono, chi è?
0: Sì.
2: Coppa è un sogno che ha la nazionale italiana da 8 anni.
0: Ma questo è rosso, ragazzi.
1: Anche questo è rosso.
0: Questo è rosso.
1: Ragazzi, oggi com'è tutti sti rossi? Allora, noi vi diamo una parola che per oggi è coppa.
0: Sì.
1: Ok, voi dovete ricreare il significato della parola coppa, quindi non dare un significato esistente, ma un significato che non esiste. 3332 688 688.

0: Let me blow your mind, lei è Eve, questa è Radio Company, siamo quelli del Belliconte 4.0, l'app degli ignoranti.
1: Il Cop è quel personaggio che è un misto tra il Paninaro anno 80 e il Maranza.
0: Ah,
1: il
0: ok.
1: Il famoso Coppa.
0: Il Coppa.
1: Famosissimo.
0: Interessante.
1: Il Coppa è l'alimento tipico argentino più amato a mangiare, no, questo l'avevo già letto e tra l'altro
0: era
1: Eros, Eros, scusami. Ciao ragazzi, mai giocato a carte, Jack, donna e Coppa.
0: Già certo, ci sta.
1: Eros. Coppa deriva dalla parola compa, mm-hmm, e si usa allo stesso modo per indicare un amico ma non molto sveglio.
0: Ah, ok.
1: Cioè quindi il coppa. Coppa è un tuo amico che ti porti allo stadio per vedere la partita insieme, che deve essere lo stesso del coppa di prima.
0: Coppa, sì, vabbè, giusto, ci sta. Va Siamo bene. Allineati su questo.
1: C'è un altro cartellino rosso se volete.
0: Davvero? Sì. Sentiamo.
1: Parte posteriore della testa detta anche nuca.
0: Coppa. Beh sì, certo, è semidialettale la parte dietro, insomma, il famoso coppino. La coppa, il coppino, quelle cose lì. Va bene ragazzi, allora ci fermiamo e tra poco vi diremo chi è che si porta a casa oggi la tessera del club degli ignoranti.

0: produttore che adesso all'epoca si faceva chiamare Intrallazzi, adesso c'ha questo progetto, si chiama The Cube Guys.
1: Intrallazzi, bravo.
0: Roberto
1: comunque.
0: Intrallazzi, molto bravo.
1: Bravo,
0: sì.
1: Bravo, bravo, bravo. Abbiamo.
0: Che dal... salutiamo.
1: Sì. Un altro degli amici.
0: Per dire.
1: Allora,
0: no, l'ho conosciuto di recente.
1: Allora, c'è Daniele.
0: Mm-hmm.
1: Però non il Daniele che aveva scritto.
0: Lui ha stra già vinto.
1: Compà
0: quindi.
1: Deriva dalla parola compà e si usa allo stesso modo per indicare un amico, ma non molto sveglio.
0: Oh,
1: quindi è lui che si porta a casa la tessera oggi. Mandaci i dati, Daniele.
0: Un nuovo membro, ragazzi. Un grande applauso, un benvenuto a lui. Noi vi salutiamo in questo lunedì un po' sonnacchioso. Che insomma è stato un weekend lungo un po' per tutti. Da Stefano Conte, Daniele Belli, dal DJ Megalo, grazie. E ovviamente a domani con una nuova puntata del Belli Conte 4.0.
1: Ciao.
0: Le 2:01.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Ma Fabri Fibra con antidroga su Company.
1: Dove?
0: Sai che no, non c'è qua.
1: Stavo pensando da 10 minuti.
0: Un po' di paura. Antidroga, dove? Com'era la canzone quella di Shiva che diceva luci blu,
1: corri mio fratello. Pistola nella fendi.
0: No, era quella di Shiva, luci blu,
1: ma che ne
0: era il rifacimento di blu degli Eiffel 65, ma cantata però da Shiva. Tipo corri quando vedi le luci blu, una roba del genere, adesso non mi ricordo. Di qualche anno fa comunque, amico mio.
1: Auto blu,
0: va bene.
1: Dove?
0: Salutiamo un ex poliziotto che si trova in questa stanza, ovvero Stefano Conte, sergente Conte.
1: Aveva i piedi piatti una volta.
0: Piedi piatti, e lui non chiamarlo sbirro perché altrimenti si arrabbia.
1: Davvero?
0: Non si può dire, esatto, sì, sta andando. Siamo pronti a cominciare,
1: andiamo!
0: Amici, dai, andiamo.

0: Kelly Amore.
1: Buon lunedì 20 luglio, che bella settimana che inizia di lunedì.
2: Sì, se guarda, no, beh, tutte le settimane iniziano di lunedì, amico
1: Salvo
2: mio.
1: Però
2: questa settimana è una settimana molto particolare, perché per quanto ti riguarda sarà la tua ultima settimana di lavoro,
1: sì.
2: Quindi complimenti,
1: e poi,
2: dai.
1: 15 GG di ferie.
2: Dove andrai di bello?
1: Da
2: dillo a tutti gli ascoltatori. Come da
1: Devo continuare
2: parte?
1: A lavorare dall'altra parte, perché le tasse non si pagano da sole.
2: Infatti, lo so, amico mio. Proprio oggi, tra l'altro, per la maggior parte di noi, se non sbaglio, dovrebbe essere arrivato l'addebito proprio per chi l'ha fatto.
1: Io ho dovuto compilarlo a mano.
2: Ecco, no, ad esempio, io avevo fatto l'F24, quello diciamo addebitato poi direttamente dall'Agenzia delle Entrate. E proprio oggi sono partiti, volati, hanno preso il volo quei bel soldini.
1: Quindi oggi codice tributo, anno di riferimento, importo, no, e invio.
2: Esatto, però dai, cerchiamo di farvi dimenticare tutto questo per almeno 2 ore, fino alle 16. Quindi ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
2: E ovviamente ciao a tutti voi. 333-2688-688. Oggi con i Pischelli, primo disco, c'è The Kid Laroi con Justin Bieber e la loro Stay.

0: con Stay, 14.9 di questo lunedì, dove entrambi siamo reduci dalla visione incredibile dell'Odissea di Nolan.
1: 2 ore e 50 di film, diciamo, per arrotondare tre.
0: Tu poveraccio sei andato in una sala orribile, tra l'altro con la pausa, niente IMAX.
1: Ma chi se ne frega, l'importante è guardare il film. Tra l'altro film incredibile, bello, per tutte quelle persone che qualche mese fa avevano criticato, no, diciamo, la scelta del cast, eccetera eccetera. Ragazzi, mettiamo da parte tutte queste critiche futili, perché il film è davvero incredibile. Diciamo che racconta quasi, e dico quasi, sì, esattamente, beh, l'Odissea, però in ogni caso è uno spettacolo, tra l'altro con un cast davvero incredibile, con, diciamo, secondo me anche un'interpretazione da parte della Hathaway, oppure proprio da parte anche di Tom Holland, veramente veramente perfetta, cioè
0: mi
1: nel
0: aspettavo
1: senso, nulla da dire.
0: Un finale con scritto tipo, che ne so, Ulisse parteciperà all'Avengers Doomsday in fondo, però
1: no, invece no, però molto molto bello. L'unica cosa, se mi posso permettere un piccolo spoiler, sì, l'unica scena nella quale sono rimasto un pochino male è la scena di Polifemo, ok? Sì. Anche perché, per chi conosce bene l'Odissea,
0: il signor Nessuno non è stato citato.
1: Esatto, ci sarà una, ci dovrebbe esserci, ecco, una conversazione tra lo stesso Ulisse, che appunto utilizzerà il nome di Nessuno, e Polifemo. Però in questo caso la scena è stata
0: tagliata
1: e quindi basta, loro entrano ed escono.
0: Perché,
1: ecco,
0: poi io l'ho guardato con molta attenzione perché è un film interamente montato in pellicola, sì, poi è stato riversato in digitale per,
1: certo,
0: le sale che non hanno la pellicola, e mi cercavo di chiedere,
1: sì,
0: come hanno fatto i tagli col coltellino attaccato vicino.
1: Non lo so, amico mio, conosci persone registe che ci ascoltano, che magari
0: potrei
1: possono rispondere a questa domanda.
0: Se qualcuno vuole dirmelo come si monta in pellicola, e ecco, se magari mi spiegate.
1: Potremmo parlare di questo, guarda, nella seconda, sì, ora, se vuoi. Vabbè, 3332688688, il numero che vi servirà ovviamente fino alle 16. Tra l'altro, tra poco vi daremo anche la possibilità di portarvi a casa i 2 biglietti per quanto riguarda il Caribe Bay, ma tra poco ritorniamo e vi spieghiamo tutte cose.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo!

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: all'inizio, Lenny Kravitz e la sua Low, tre dischi che ovviamente torneranno domani, ovviamente senza nessuna pausa.
1: Null'altro da aggiungere, tra l'altro, perché in teoria dovremmo essere a posto in questo lunedì 20 di luglio,
2: che
1: anche
2: bello,
1: con i comp'anniversari, quindi
2: bello,
1: una grande giocata la
0: una
1: nostra,
0: una grande
1: oggi,
0: settimana questa. Io me lo sento anche nei prossimi giorni, non ci saranno problemi. Scusami, tagliamo questa parte, non la dirò mai più. In ogni caso, due chiamate a disposizione ogni giorno per quanto riguarda il comp'anniversario. Vi ricordo il numero 333-2688-688, oppure il nostro sito.
1: La indovino con una.
0: Vai.
1: Radiocompany.com.
0: Oppure la nostra applicazione.
1: Radiocompany e basta.
0: Bravissimi, quindi potete scaricare l'applicazione, potete ovviamente ascoltarci ovunque voi siate e anche tramite quella bella app potete proprio prenotare il vostro comp'anniversario. Ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo. Spot.
5: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Fondazione DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Lucrezia.
1: Ciao Lucrezia.
0: Ciao Lucrezia, ciao Bella.
2: Ciao Pistelli.
0: Come va, come stai?
2: Benissimo, grazie.
0: Bene, bene,
1: sei
0: bene.
1: A fare una passeggiata, sei a fare una corsetta, stai scappando da qualcuno?
0: È in ferie, amico mio.
2: Sono in ferie, sono in ferie, felicemente in ferie.
1: Qualcuno ha già detto maledetta?
0: No, non ancora. Ve lo diciamo noi adesso per la prima volta. Maledetta. Senti, il tuo lavoro qual è? Cioè, da dove hai preso ferie? Da che cosa?
2: Parrucchiera.
0: Ah vabbè, dai, ho capito, dai, quindi ci sta alla fine.
1: Tanto prima o poi i capelli ricrescono.
0: Salutiamo tutti i parrucchieri del mondo.
2: Appunto.
0: Che sono i miglior psicologi che esistano sulla faccia della terra, perché loro
1: e
0: ascoltano.
1: Anche i miglior pettegoli ogni
0: sì,
1: tanto.
0: Sì, esatto, esatto. Io mai rivelare le cose ad uno psicologo, perché scusami, anche lo psicologo. Mai rivelare una cosa ad una parrucchiera o a un parrucchiere, perché come minimo lo saprà tutto il paese.
1: È
0: vabbè,
1: vero,
0: non
1: è
0: importa.
1: Vero. Non c'è il segreto professionale.
2: Non sono d'accordo.
0: Ah, vabbè. Senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un poco che succede.
2: È il mio compleanno.
1: Auguri.
2: Grazie.
1: Da tutti noi, ma anche da chi ti scrive un lunghissimo messaggio che inizia così: buon compleanno a un'amica davvero speciale, compagna di concerti, di avventure e di vita.
2: Sì.
1: Cuore rosso. Ci sono persone che rendono ogni momento più bello, ogni canzone più intensa e ogni ricordo più prezioso. Tu sei una di quelle. Grazie per esserci sempre, per le emozioni condivise, per le risate, gli abbracci e per tutti i chilometri percorsi insieme inseguendo la musica che amiamo.
0: Quanto dura sto messaggio?
1: Aspetta, mancano ancora tre righe. Aspetta. Sei unica e ti voglio un mondo di bene, un mega abbraccio dalla tua rompiscatole preferita
2: Lisa.
1: Ed è Lisa.
2: Certo, lo sapevo.
0: Mamma mia, non solo rompiscatole, anche prolissa a quanto pare, però vabbè, dai. Allora, senti, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio
2: Grazie,
0: Company.
2: Ragazzi.
0: Buone ferie, riposati e goditi
2: Grazie.
0: Insomma il sole, ecco.
2: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Boys con Bongo Cia Cia Cia su Radio Company alle 14.39. Con i potenti mezzi stiamo provando a collegarci con, in teoria dovrebbe essere un'altra festeggiata. Infatti al telefono abbiamo Elisa.
1: Ciao Elisa, buon pomeriggio, Elisa. Benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Come stai Elisa, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, bene, siamo molto contenti, anche perché se non sbagliamo oggi per te dovrebbe essere una giornata speciale.
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
1: E allora auguri! Tanti auguri, grandissima Elisa. Auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, cioè i Pischelli, e anche da chi ti dice tanti auguri di buon compleanno, mamma. Ok, grazie per l'amore che ci doni ogni giorno e la pazienza che hai verso papà. Firmato Diego.
2: Ah, grazie.
1: Prego, prego.
2: Diego è l'ultimo dei miei tre pargoli.
1: Ah, quanti anni ha il piccolo Diego?
2: 15.
1: Ah, l'ultimo dei figli e l'ultimo dei tre che si è ricordato, cioè soltanto lui ha detto: sai una cosa, facciamo gli auguri a mamma, gli auguri, va, facciamoli in un modo speciale, perché gli altri due, guarda,
0: anche perché
1: un po',
0: di solito in termini di successione, no, sai, l'ultimo è sempre quello,
2: esatto.
1: Infatti lui
2: allora
1: lì che,
2: fatti i suoi conti,
1: e lui dice fammelo addolcire un pochino questi qua, no?
0: Facciamo,
1: aspetta,
0: gli auguri,
1: dai, mamma, ti porto io a fare la spesa, non serve che guidi tu, guido io anche se ho solo 15 anni,
0: non può.
1: Va bene, allora senti, come festeggerai Elisa?
2: Ah, qui con loro e con il papà, con tanta pazienza.
1: Ok, dai, allora quindi sta. buoni festeggiamenti, scusami, saluta tutti e tre i ragazzi e ovviamente anche il marito, ok?
2: Grazie mille, ragazzi.
1: Ciao.

0: festa gira per l'ultima settimana all'interno dei Pischelli. Ci sentiamo ancora generosi, quindi sono altri 10 ingressi al Caribe Bay.
1: Bravo, amico. Sì, l'hai detto proprio come l'avrei detto io. Quindi pronti, possiamo dirlo?
2: Andiamo.
1: Allora, chiudi gli occhi e immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde palme e acqua cristallina. Ora riaprili, sei a Shark Bay dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kid, aree relax e attrazioni adrenaliniche come Capitan Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è per tutti. In più l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo.
1: Scopri di più ovviamente sul sito caribebay.it, ma attenzione, come detto poco fa amico Chicco, vi diamo la possibilità proprio di portarvi a casa due biglietti e in completo relax e ovviamente partecipando a questo piccolo gioco. Come
0: questo
1: funziona?
0: Piccolo game, basta mandare un messaggio al 333-2688-688. Oggi giochiamo con una cosa che è difficile da spiegare,
1: cioè?
0: Ma c'è un modo di dire che a noi fa un sacco ridere, che è yes sir.
1: Yes sir. E okay. Come si scrive yes
0: non
1: sir?
0: Non devono scriverlo, devono mandare un sacco di vocali oggi con yes sir.
1: Yes sir.
0: No, come se fosse una risposta. Stai bene oggi?
1: Yes sir.
0: Perfetto, quello deve essere.
1: Come se fosse una yes più un sir,
0: esatto,
1: diciamo,
0: sì.
1: Appellativo inglese per dire sir.
0: Tutto nasce
1: Chicco.
0: Da una puntata di Cucine da Incubo che ci stiamo portando avanti da Sanremo.
1: Da mesi, esatto. Quindi yes sir, messaggio vocale nel quale dite yes sir.
0: Yes sir.
1: Più lo dite è figo e più probabilità avete di portarvi a casa due biglietti per il Caribe Bay. 333-2688-688, cominciamo con i vocali nei quali dite
0: yes, yes sir.

0: Congratulazioni anche alla Spagna che vince il mondiale, due stelline sulla loro maglietta da tra quattro anni.
1: Bravi, dire, grande bravi. Anche l'Argentina, lo
0: bravi
1: stesso.
0: L'Argentina, bravissimi. Peccato per la reazione di uno dei giocatori dell'Argentina, che appena c'è stato il fischio finale ha deciso di ammazzare di botte un giocatore spagnolo, si è proprio arrabbiato. Quindi viva sempre la sportività.
1: Viva
0: però
1: il calcio,
0: viva il calcio, ben detto.
1: Dovevate mandare un sacco di yes sir, abbiamo collezionato un po' di
0: yes c'è sir. Un yes sir da parte di una persona che conosco molto bene, che ha detto scusami puoi metterlo in onda, non ha vinto però mi faceva ridere. Aspetta,
1: se
0: scusa,
1: ti va,
0: aspetta,
1: poi,
0: aspetta,
1: vedi,
0: se parte,
1: Vedo un po' lei.
2: Yes, sir.
0: Basta, niente, così. Niente,
1: ma che cos'è?
0: Quindi va qua,
1: facciamo
0: nulla.
1: Sentire la collection, vai.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir.
4: Yes, sir.
2: Yes, sir.
4: Yes, sir.
5: Yes, sir.
6: Yes, sir.
0: Bello.
6: Yes, sir.
7: Yes, sir.
8: Yes, sir.
9: Yes, sir.
10: Yes, sir.
11: Yes, yes sir. Sir.
0: Momento di pausa ora.
12: Yes sir.
1: Molto bene.
13: Yes sir. Lord Udine.
0: Bravo.
1: Bene.
14: Yes sir.
0: Bene, grazie per i vostri
1: yes, grazie sir. Per i vostri yes sir. A vincere oggi è stato lo yes sir di Giada. Per farti capire che sei tu, il numero di telefono finisce con 016.
0: Non so se abbiamo sentito lo yes sir di Giada, però non importa perché ce n'erano davvero molti. Quindi in teoria sì.
1: Vabbè, c'era, dai, mezzo da qualche parte.
0: Dai, bravissima Giada, non devi fare nient'altro. Anzi, ti abbiamo chiesto la mail, quindi mi raccomando, alla mail che ci hai fornito ti arriveranno in copia, digital copia, o i tutti i due biglietti per l'ingresso proprio al Caribe Bay.
1: E
0: avete
1: mi raccomando,
0: tempo,
1: quando vai lì,
0: fate una storia
1: tattica.
0: E taggate Radio Company. Per tutti quelli che li hanno vinti nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, mi raccomando, i biglietti sono utilizzabili fino a fine stagione.
1: Quindi,
0: quindi
1: affrettatevi.
0: Ben detto. Per quanto riguarda tutti gli altri, domani avrete un'altra occasione.
1: Yes, sir.
15: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
16: Fiscalia Mollo!

0: Topic e Becky G con la loro Sorry Papi.
1: E sorry programma successivo perché siamo in ritardo.
0: Ma dove?
1: Dai un minuto, 15:01.
2: Radio Company Time.
0: Tutto nella norma.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Company. Amici, ancora buon pomeriggio, lunedì 20 di luglio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. 333-2688-688, tra poco abbiamo bisogno di voi, e abbiamo bisogno di voi con una di quelle richieste e con uno di quegli argomenti che vi dà la possibilità di muovervi ed interagire con le persone come meglio credete. Ma spieghiamoci meglio.
1: Allora, mettiamo caso che in questo lunedì 20 di luglio bussa alla vostra porta il vostro capo.
0: Sì, quindi, e che cosa dice?
1: Nel nostro caso potrebbe arrivare Mauro Tonello e dire: cari Joe e Chicco,
0: sì,
1: vi do 1.000 euro in più questa settimana.
0: Beh, bello, non è lui che decide comunque, però vabbè, dai.
2: Sì, potrebbe.
0: Potrebbe.
1: Arriva, vi do 1.000 euro in più, ma dovete licenziare una persona. Io vi dico il nome di questa persona, no? E voi scegliete il modo in cui, cioè come licenziarlo.
0: Prendetevi voi la responsabilità del suo licenziamento, anche perché questa persona saprà che appunto verrà licenziata
1: da
0: proprio
1: voi.
0: Da voi. Cioè, e ovviamente quindi non saprà di essere licenziata, cioè dovete dirglielo.
1: Sì, per forza. Quindi vogliamo capire dall'altra parte, se a voi viene affidato un compito di questo tipo, come vi muovete? Cioè, andate dal tizio, bussate la porta, lo abbracciate e dite: domani non presentarti al lavoro.
0: Per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, soprattutto i nostri colleghi, ovviamente è un gioco. Mauro non è mai venuto da noi. Forse. Vabbè, dai, avete la possibilità di licenziare una persona perché il vostro capo appunto vi pagherà per questo, ma dovete voi architettare il tutto. Come lo fate? Come glielo comunicate?
1: Cioè, come ti poni con una persona che sta per essere licenziata? Cioè vai lì e sussurri, lo fai molto calmo, mandi una mail o vai lì e dici: sei licenziato?
0: Anche perché questa persona potrebbe essere o il tuo peggior nemico, oppure fatalità, quel collega o quella collega con il quale o la quale ti trovi davvero bene. Quindi, insomma,
1: un sacco di caffè.
0: Ci sono un sacco di cose da inserire all'interno di questo caso ipotetico, ok?
1: Quindi giocate un po' di immaginazione, vi dando 1.000 euro in più, entro domani dovete licenziare un vostro collega o una vostra collega, vogliamo capire come, diciamo, architettate questa cosa.
0: Dai, aneddoti, racconti, 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company, the summer is magic.

0: euro dal vostro capo oggi per oggi, ma dovete licenziare un vostro collega. Vogliamo anche... capire come strutturi il licenziamento, cioè come glielo dici, come ti poni, cosa fai.
1: C'è anche un'ascoltatrice che dice: beh, solo 1000 euro sono anche un po'...
0: porca miseria, deve solo andare a bussare e dire: oh, ti hanno licenziato.
1: Per quanto mi riguarda, anche per 500 euro lo farei.
0: Anche
1: eh?
0: Per 100, no, se Mauro arrivasse adesso.
1: Oh, dovete licenziare Gianluca. Quanti soldi? No, anche gratis.
0: Ok,
1: tranquillo.
0: Andiamo.
1: Dai, no. Scherzo, salutiamo Gianluca Pacini, il nostro collega.
2: Ciao,
1: allora, c'è anche un messaggio vocale un pochino provocatorio che giustamente dice: ma perché dovete mettere tutti contro tutti?
3: Ma che? Ehi, ragazzi, sì. Non stiamo a fare provocazioni e mettere l'uno contro l'altro, sì. Come i romani, divide e timpera. Se devo licenziare una persona, prima gli trovo un altro posto e poi lo licenzio.
1: Bravo, però, questo vedi, significa amore verso il proprio compagno, verso il proprio, cioè i compagni di lavoro.
0: Chi sceglie
1: ovviamente
0: di avere un po' di tatto e chi potrebbe andarci giù pesante.
1: C'è anche un mio amico Mattia che in realtà ci sta ascoltando e mi scrive in privato e dice: molto semplicemente lo farei così. Ciao Giovanni, sei licenziato. Ma come? Sì, mi dispiace, ma è così. Grazie, no. Ciao. I 1000 euro più facili della storia, se sì. Fosse così.
0: Oppure
1: guadagnati.
0: Oppure potresti
1: eh?
0: Andare dal tuo collega e dire: ma ti ricordi quel mese di ferie che hai chiesto e non ti è stato approvato? Adesso puoi prendertelo per sempre.
1: Adesso ce l'hai, amico mio. E non è solo un mese. Dai, allora, vi pagano 1000 euro. Il vostro datore di lavoro bussa alla vostra porta e vi dà 1000 euro così in contanti, belli, belli da vedere, da mettere nel portafoglio. Però dovete licenziare una persona scelta appunto dal dirigente.
0: E vogliamo
1: capire
0: come lo fate.
1: Vogliamo sapere come architettare questa cosa, cioè per 1000 euro come lo fareste?
0: Gli offrite un caffè?
1: Lo fareste con nonchalance oppure andreste lì piangendo?
0: Gli date un bacetto sulla fronte e dire: da domani non presentarti mai
1: oppure
0: più?
1: Oppure andreste lì piangendo dicendo: guarda, io non sto prendendo niente da questa cosa, non so perché mi abbiano messo in mezzo. Perché non so perché, però ti devo licenziare, cioè, no. Capisci? Qui così
0: e
1: deve
0: poi
1: essere.
0: Che capo
1: dai.
0: Di fame che manda noi a licenziare gli altri.
1: Beh, guarda, non sarebbe la prima
0: però
1: volta.
0: Però per 1000 euro,
1: lavori,
0: questo
1: eh?
0: È altro.
1: Dai, 333-2688-688, vi pagano per licenziare un vostro collega. Come lo fate?
4: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
5: Pischelli a Mollo.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: con Summer Funk su Company 15:17, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi si gioca questo game: il vostro capo vi paga 1000 euro per licenziare una persona. Volete, vogliamo sapere come lo fareste, come andreste ad architettare tutta l'operazione per diciamo licenziare appunto quel collega, che può starvi tranquillamente simpatico oppure fatalità, e quindi molto più facile potrebbe anche starvi sui gabbasisi.
1: C'è un ascoltatore che dice: io manderei a casa Chicco senza chiedere un centesimo. Se vuoi ti do il numero di Mauro Tonello.
0: Sì, effettivamente anche io lo farei, però
1: mettetevi d'accordo, dai.
0: Mettetevi d'accordo con Mauro.
1: Tanto la settimana poi mi tolgo dalle scatole.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto, poi per due è in ferie, bello che tranquillo, quindi non lo senti più, caro ascoltatore. Abbiamo dei vocali, sentiamo. Vai.
2: Allora io andrei con la verità.
0: Cioè?
2: Io direi: guarda, se ti licenziano, grazie a me, mi danno 1000 euro.
0: Ok.
2: Dunque già quei 1000 euro lì ce li spartiamo.
1: Pensa
2: poi
1: tu.
2: Facciamo causa al datore di lavoro.
0: Non lo so.
2: Il quale ci deve ripristinarci il lavoro,
0: sì?
2: E darci anche i danni. E sono altri soldoni che entrano.
1: Grandissimo.
0: Diciamo che...
1: Sì. In tribunale non regge, però nella nostra testa sì.
0: Nella nostra testa potrebbe reggere, sì. Poi purtroppo non è così facile a dirsi, no? E a farsi. Poi
3: buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Beh, io semplicemente andrei lì e gli direi: già mi stavi sul cazzo e proprio per questo sei licenziato.
0: Grandissima.
1: Che soddisfazione. Però.
3: Ciao, da Giada da Vicenza.
0: Ciao Giada. Allora c'è Christian.
1: Ah, infatti, per licenziarlo andrei da lui o da lei, gli darei 1000 euro e gli direi la verità sul datore di lavoro. I soldi non comprano il rispetto e la dignità.
0: Bravissimo.
1: Christian da Udine. Ma avete un cuore grandissimo.
0: Oppure ciao mitici. E pensare che per anni l'ho fatto come ruolo responsabile risorse umane. Ok, quindi qui parliamo di una persona che sa bene come licenziare le persone e soprattutto lo dovrebbe fare anche in maniera del tutto apatica, perché altrimenti se ti fai prendere è un circolo vizioso.
1: Vai lì, schiaffo sulla
0: testa.
1: Comunque,
0: avevo una capa che oltre ad urlare e non serviva a nulla,
1: non si capisce niente.
0: Però vabbè, ragazzi, va bene. Oltretutto il giorno che dovevo convocare il collega da licenziare era sempre assente.
1: Grande mossa.
0: Quando mi dispiaceva dicevo: è stata fatta una valutazione che prevede dettagli sul personale e purtroppo devo comunicarti che non fai più parte dell'azienda.
1: Ma era una grande famiglia.
0: Quando mi stava antipatico invece dicevo: questa è la lettera di licenziamento e da tal giorno non potrai più lavorare per noi.
1: Vedi.
0: Ok, dai, ci sta alla fine.
1: Che poi come fai? Io non riuscirei a fare una cosa del genere, secondo me.
0: Però
1: cioè, non dormi di notte sapendo che il giorno dopo devi licenziare due persone. Cioè,
0: Vabbè, ho capito, ma non è una tua responsabilità. O meglio, tu purtroppo sei soltanto il canale tramite il quale la persona lo scopre.
1: Tu sei
0: pagato per fare quello, sia per assumere che per licenziare. Però hai visto l'insieme di parole con le quali riesci in un certo senso a prendere le distanze. Ah, sono state fatte delle analisi e purtroppo dovranno esserci dettagli e fatalità.
1: L'andamento di mercato ci porta a fare questa
0: scelta. Esatto, l'andamento di mercato, purtroppo le vacche ormai non possono essere più munte e quindi dovremmo licenziarti. Purtroppo
1: non
0: tocca
1: niente.
0: A te. No, sai quando dicono le tette delle vacche ormai non fanno più latte, più o meno la stessa cosa.
1: Sì, magari lavori in un'azienda metalmeccanica e dici: le tette delle vacche cosa c'entrano?
0: Niente, per dire che quando una vacca non fa più latte non si mangia più e le vacche che non fanno più latte come prima.
1: Ho capito, ma le
0: è
1: nostre,
0: un paragone.
1: Le nostre macchine metalmeccaniche non riesco a dirlo. Va bene. Porca miseria.
0: No, vabbè. Le macchine metalmeccaniche.
1: Troppe robe insieme.
0: Macchine
1: metalmeccaniche. Se metti vacche metalmeccaniche in mezzo, è un casino perché
0: sono
1: delle parole incredibili.
0: Meglio, abbiamo appena inventato delle bestemmie? Non lo sappiamo.
1: No, dai, 3332688688. Dovete licenziare qualcuno per 1000 euro, come lo fate?

0: Store su Radio Company. E c'è un bellissimo messaggio, no, riguarda i licenziamenti. Un ascoltatore o un'ascoltatrice,
1: ascoltatore,
0: Thomas, che dice: io gli farei telefonare dai Pischelli, guarda, bello, sarebbe fichissimo,
1: tipo per un companniversario, sarebbe bello.
0: Non verremmo presi sul serio,
1: no, è che ad un certo punto la partita, cioè la chiamata partirebbe in questo modo, nel senso: no, guardi, lei è licenziato, ma dai Pischelli siete grandissimi, io vi ascolto. No, guarda, lo so, grazie, ti ringraziamo, sei un grande, però sei stato licenziato per davvero. Datemi una prova, guarda, questo è il tuo capo, si chiama Francesco e ce l'ha appena detto. Sarebbe molto divertente.
0: Sarebbe divertente non saperlo, cioè andare a chiamare per un companniversario e in fin dei conti nel companniversario in fondo c'è un PS con un licenziamento vero.
1: Auguri, e comunque sei licenziato. Sì. Poi c'è Claudio che dice: allora, diciamo che per Mauro Tonello licenziarvi tutti e due in tronco, visto il casino che fate oggi, e effettivamente ha ragione, sarebbe molto più facile che per noi licenziarne uno.
0: Dai, Mauro,
1: giusto.
0: Dai Mauro, ti
1: aspettiamo. Mauro, ti aspettiamo. Dai, dalle 2 alle 4 chi è che metti poi?
0: Aspetta che tengo la porta.
1: Abbiamo anche un messaggio vocale, adesso lo sentiamo.
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Beh, io salverei capra e cavoli,
1: cioè?
2: Con quel brutto carattere che mi ritrovo, mi licenzierei.
0: Ah, sì?
2: Quindi salverei il posto di lavoro al mio collega, ma su di me non lucra nessuno.
1: Quindi diciamo dignità prima di tutto, ecco, piuttosto che licenziare mi licenzio io e me ne vado.
0: E
1: ecco,
0: prendere 1.000 euro e licenziarti? No, perché devi licenziare l'altro prima per...
1: No, perché 1.000 euro ti verranno consegnati nel momento in cui licenzi, forse. Se no è troppo facile.
0: Mandi una mail finta.
1: Sì, sei licenziato, grazie, prossimi 1.000 euro. Sì, ma perché quello continua a venire a lavoro? No, ma niente, poi il licenziamento parte dopo un mese.
0: Sì, dai.
1: Sai com'è, l'impegnative, quelle
0: cose. Ci siamo
1: cose
0: messi là. D'accordo, dai. 333-2688-688, quindi dovete licenziare qualcuno, provate a farlo in modo, non lo so, c'è chi lo fa in modo pacato, chi va lì
1: in modo
0: urla,
1: diretto,
0: lo distrugge.
1: Dai, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ma va Max, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, adesso arriva anche Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Nuova settimana, nuove opportunità per portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: Ringraziamo,
0: grazie.
2: Perché con noi da tanto tempo ci dà la possibilità tutti i giorni di regalarvi, provare sì. a regalarvi 50 euro in buono carburante SMP, il venerdì addirittura 100, che magari potreste utilizzare per mettere la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che aumenta la qualità ottanica, quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto ed è particolarmente indicata anche per le barche.
0: Molto bene. Allora, vediamo un po' quali sono le categorie. Giustamente la premessa che hai fatto prima non c'entra niente con i fatti di cronaca. Sai che perché? Hai fatto bene a dirlo? Perché tempo fa, non so se ricordi, uscì una canzone successivamente a un bruttissimo fatto di cronaca, sì. diciamo, ci furono delle persone che purtroppo dissero non è il caso di insomma, sì. far uscire questa canzone.
2: Infatti, okay. assolutamente.
0: Senza perché, fare nomi e cognomi.
2: Perché
0: diciamo.
2: la categoria è omicidi.
0: Esatto.
2: Okay?
0: La prima.
2: Anche se in realtà parla della storia, cioè sì, non parla di attualità.
0: Ok. Allora, le categorie sono queste: omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili e cucina veneta.
2: Un streghetta?
0: Sì, dai. Ok. Sì. Okay. Buono. Allora, 333-2688-688, via WhatsApp, scriveteci quale categoria vorreste scegliere e con la quale vorreste partecipare, perché se è la più votata del giorno, vi chiamiamo, vi facciamo una domanda in diretta, vi diamo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri. 50 euro, ovviamente, di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Sì.
0: 333-2688-688, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili e cucina veneta. We'll be right back.

0: Coming with you. E adesso Cervelli in fuga, la seconda parte. La categoria è cucina veneta. Cucina veneta. Al telefono con noi della provincia di Venezia c'è Valentina. Ciao Valentina, buonasera.
1: Ciao,
0: benvenuta.
1: Vale.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
1: Bene, molto bene, bene, molto bene.
0: Bene anche noi. Hai appena finito di lavorare?
2: Sì, esatto.
0: Va bene. Allora, cucina veneta, sei così un appassionato di qua? A parte che la domanda è molto facile, secondo me.
1: Beh, insomma, lei, Valentina è della provincia di Venezia.
0: Sì.
1: Anche se non sarebbe la provincia giusta, ma poi ci arriveremo. In ogni caso,
0: va bene.
1: Come te la cavi in cucina, Valentina?
2: Abbastanza bene.
1: Tu come te la cavi in cucina?
0: A mangiare,
1: infatti, sì, con la forchetta in mano.
0: Sì, chiaro.
1: Allora, Valentina, io sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, che è ovviamente cucina veneta. Poi ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiaro.
1: E allora possiamo andare tranquillamente con la domanda della categoria cucina veneta.
0: Oddio, cosa ha fatto? È andato in ritardo.
1: Sì, cioè, se l'è presa con calma. Allora, Valentina, la domanda è questa: quale ortaggio è protagonista del risotto di Treviso? A.
2: Il radicchio.
1: Proprio neanche.
0: L'ha proprio lanciato.
1: Io le ho anche preparate le alternative, che erano zafferano e patate. Che poi zafferano manco è un ortaggio, ma è una spezia. Era facilissima. Brava Valentina, giusto. Il radicchio.
0: Va bene, Valentina, ti portiamo. Niente, non te lo portiamo noi perché te la spediamo direttamente. Invece, un buono da 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. E lo potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao, Valentina.
1: Ciao, Vale.
2: Grazie.
3: A te. Ciao. Ultima simpatici.

0: Warren con Fever Dream e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord è instabile tra Lombardia e Triveneto, con forti temporali in estensione all'Emilia Romagna, rischio grandine e colpi di vento. Al centro temporali anche forti in arrivo tra pomeriggio e sera lungo l'Adriatico, più sole sull'area tirrenica. Stabile e soleggiato a sud, temperature in calo al centro nord, massime di 40 gradi sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: Lady Gaga e Ducci con Runway, l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che finisce qui. Ma prima però abbiamo una annuncio molto importante da fare.
1: Assolutamente, perché prima abbiamo parlato di Treviso, sì, e quindi ci sembrava il caso, visto che questo giovedì Mauro Tonello,
2: siete pronti?
1: Esatto, presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a Suoni di Marca nel cuore della città di Treviso. Vuoi continuare? Continua.
0: Senti in imbarazzo, vero?
1: No, sì, che mi guardi con questa faccia tutta cucciolosa.
0: Ok, perché come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console con Mauro Tonello, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico, ospite live con Mauro Tonello, Dan Arrow.
1: E anche
0: Mauro Tonello. 80 Festival Suoni di Marca, da un'idea di Mauro Tonello. Giovedì 23 luglio alle 21:30. L'ingresso è completamente gratuito perché paga
1: Mauro Tonello.
0: Oh yeah!
2: Grazie!
1: Molto bene. Siamo arrivati alla fine. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro e grazie a
1: Mauro Tonello. Va bene, grazie anche a Jimbo. Ciao, a domani.
3: Radio Company Time.
0: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Material Lover, che dà ufficialmente il via a questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Eccoci qua, pronti anche stasera, questo 20 luglio 2026, è il 20.07.2026. Questa coincidenza dei numeri, tu sai che quando insomma noi osserviamo siamo sempre attenti. Ne stavo parlando proprio stamattina con Daniele Belli, perché avevamo toccato il tema sportivo, riferito ad alcune dichiarazioni tanto di Velasco. Se tu non sai chi è Giulio Velasco, mio caro Gianluca, è l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo, no? Che dice: quando hai la resa a 30, l'importante è che tu non scenda a 20. E in questi giorni ho la sensazione fisica, non mentale, ma fisica, di rendere a 30. Sulla resistenza quotidiana. Mi autoimpongo di non scendere a 20 come resa. Non so se sia una cosa di questi cambi climatici. Tu dici che si chiama vecchiaia? Vabbè. Salve da Stefano Conte. Un saluto anche a Gianluca Pacini, che è pronto in regia. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore, dove abbiamo comunque dell'ottima musica, e quella non si ferma e non scende al 30%, quella sarà al 100% bellissima. Ci sarà un argomento che al 100% sarà bellissimo, ci sarà l'Happy Vibe che sarà al 100% presente, e poi chiuderemo con il nostro effetto. Insomma, le due ore sono già belle organizzate per tenervi compagnia qualunque cosa voi stiate facendo. Noi abbiamo intanto Katy Perry con Watch It Burn.
3: Radio Company, the summer is magic.

E quindi è arrivata anche Katy Perry, così come un fulmine nel nostro pomeriggio per tutti in lista. Club Privé, abbiamo appena incominciato. Vi racconto una storia che arriva da Castellammare di Stabia e tenteremo come sempre di trattarla con i guanti, perché una storia come questa parla evidentemente di un desiderio molto molto forte. Quindi anche voi che magari rispondete, come al solito vi chiediamo di rispondere in maniera abbastanza rapida, perché la radio richiede questa cosa, note scritte, note vocali, tentate di capire anche la scelta, perché vi racconto questa storia che arriva da Castellammare, notizia di oggi nel napoletano. Una donna di 57 anni, 57, è diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita. Ha fatto il percorso di fecondazione l'anno scorso, è rimasta incinta, ha partorito, sia lei che il bambino stanno bene. I medici parlano di un percorso altamente personalizzato con tecniche avanzate di medicina della riproduzione. Una storia che fa notizia perché a 57 anni, con la menopausa ormai alle spalle da tempo, per la maggior parte delle donne diventare madre è veramente un evento raro. Si parla ovviamente di fecondazione assistita. E qui si aprono due modi diversi di guardare la stessa notizia. Cioè c'è chi la racconta come una gioia, un sogno finalmente realizzato dopo anni di attesa, e c'è chi si chiede se a una certa età mettere al mondo un figlio sia più una scelta da se stessi che è una scelta pensata per il bambino, che ricordiamo a 18 anni si ritroverà con una madre di 75. E allora vi chiediamo: diventare madre a 57 anni è un atto d'amore, un sogno che finalmente si realizza, una scelta più diciamo egoistica, che pensa più al desiderio della madre che al futuro del bambino? 333 2688 688, ripeto la domanda: diventare madre a 57 anni, qua stiamo parlando di 57 anni, è un atto d'amore, un sogno che finalmente si realizza, una scelta più egoistica, che pensa più al desiderio della madre che al futuro del bambino? Mandateci i vostri messaggi, noi intanto abbiamo i Coldplay con Humankind.

ciao, eccolo qua mentre ascoltavamo Humankind. Stanno arrivando un bel po' di messaggi. Partiamo con i primi iscritti prima di sentire i vocali con le vostre opinioni. Ciao, io ne ho 52. Sono nonna da quasi 4 anni, doveva pensarci prima. Per me è egoismo allo stato puro. Fra un attimo sentiremo i vostri messaggi e torniamo fra pochissimo tutti gli iscritti.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Tutti in lista Club Privé. Oggi stiamo parlando di questo racconto di questa donna di Castellammare di Stabia che è diventata madre a 57 anni, ovviamente con il parto assistito, con la fecondazione assistita, parto che è avvenuto in queste ore. Diventare madre a 57 anni, atto d'amore o segnale di egoismo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma siamo seri? Madre a 57 anni, io ne ho 38, ho due bambine di 5 anni e la voglia di fare il terzo mi è totalmente abbassata, cioè è una scelta totalmente egoistica, perché povero bambino, appunto, a 18 anni, quando è nel fiore della sua gioventù, deve stare dietro alla madre anziana, non esiste.
0: Fra un attimo, cioè, mi hanno mandato un messaggio molto molto interessante di un'altra storia e ve la leggo con tanto di risposta da parte di questa nostra amica. Intanto abbiamo Jubel con Ocean House.

0: Jubal, il nostro pomeriggio. Allora, c'è un'amica, in questo caso che si chiama Mariana da Verona, che mi manda questa storia. Dice: la professoressa romena si chiama Adriana Iliescu, non è la storia di cui vi abbiamo raccontato oggi. Praticamente ex docente universitaria, filologa e scrittrice. Nel gennaio 2005 ha fatto la storia diventando la donna più anziana al mondo a partorire all'età di 66 anni. Diventati 67 al momento delle cronache internazionali. La gravidanza dopo 9 anni di cure ormonali, rimasta incinta di 2 gemelli tramite fecondazione in vitro. Purtroppo la bambina praticamente non ce la fece, ma riuscì d'urgenza a salvare un'altra bambina in un'altra gravidanza. Quindi la figlia, la bimba sopravvissuta, si chiama Elisa Maria, è nata sana. All'inizio pesava solo 1,4 kg. Oggi Elisa ha 21 anni e studia presso la facoltà di psicologia e scienze dell'educazione. La madre, oggi 80enne, ha continuato a vivere a Bucarest con la figlia, affrontando non poche critiche internazionali per aver scelto la maternità in età così avanzata. Da qui poi la storia anche di Maria del Carmen, che a 67 anni ha avuto, che ha battuto una spagnola, ha battuto anche il record di questa donna rumena. Ciao company, secondo me ognuno ha la sua storia di vita e nessuno può essere in grado di giudicarla. Questa è appunto la storia che mi ha riportato Mariana da Verona. Oggi sta di fatto che parliamo di questa 57enne. Secondo voi scelta egoistica oppure effettivamente scelta d'amore? Diteci la vostra. Noi abbiamo David Guetta con Anne Marie e Coily Ray, Baby Don't Hurt Me.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: mentre sentiamo chi c'è in lista con noi a proposito del tema di oggi, che cosa ne pensate?
1: A 57 è egoistica come scelta, okay. A meno che non sia una di quelle 57enni, 60enni che ne dimostrano 40 nel fisico, nella testa, e che abbiano una situazione economica molto agiata.
0: Ma questo non lo so, certo è l'unica notizia che viene riportata per questa donna è che è straniera, non è italiana, è l'unica notizia che viene data. Sul fisico, ovviamente, sulla fisicità, quello non lo posso sapere perché non ci sono immagini. Gianna Nannini con Marrakesh American Inc.

0: American Ankle, versione praticamente rifatta per portarci verso quello che sarà il concertone di Berlino, perché sta preparando un super mega concertone Gianna Nannini. Prima di sentire altri amici, ti leggo anche questa, perché poi a sto punto veramente del pomeriggio vi chiedo: ma qual è l'età secondo voi il limite? Cioè che uno si deve porre come limite per cui possa avere figli? C'è qualcuno che scrive: ciao company, io e la mia migliore amica siamo figlie uniche di due quarantenni. I nostri padri sono mancati e ora a 45 anni ci troviamo ad assistere le nostre madri, che ne hanno 85-86 e che ci condizionano terribilmente la vita. Già a 40 anni dovrebbe essere vietato per legge fare un figlio, specialmente se unico, perché gli condizioni successivamente gli rubi la vita. Cioè, quindi qua c'è la visione ribaltata, non da parte di coloro che dovrebbero farlo, ma da parte di coloro che invece sono stati figli di quarantenni e già si trovano male con padri e con madri, in questo caso di 85-86 anni. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, secondo me è un atto un po' egoistico.
0: Ok.
1: Perché, ma anche a livello pazienza, forze e tutto, cioè al giorno d'oggi i ragazzi ne sono esplosivi, ok? Come si diceva una volta, ogni cosa a suo tempo, non troppo vecchi, non è facile. Ciao!
0: Ciao, torniamo fra poco con Tutti in Lista, Club Privé.
2: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Capo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: su Company, buonasera. Siamo quasi alla fine della, dell'ultimo lunedì, the last week, lo ricordo. Sì, sì, profumo di vacanza, profumo di riposo. Per dire che rimarremo in onda naturalmente tutta la settimana fino a venerdì e poi c'è una pausa estiva. Per quanto ci riguarda, secondo te, Pacini, che i nostri colleghi ci invidiano un po'? Ci invidiano un po'? Boh.
1: No, io non penso di no.
0: No. No, nel fatto che noi comunque faremo un mese di relax, forse.
1: Non so. Tu dici?
0: Ok.
1: Tu forse, notizia io del, no.
0: Notizia di Tonello, Mauro, in questo momento il vostro relax è destinato a rimanere per sempre. No, ma io ci scherzo sempre. Invece, ciò che non, ciò, chi non scherza è chi ha avuto il coraggio e chi... Ma cosa succede?
1: È la base estiva, no? Scusa. Ora arriva il dinosauro.
0: Ma ti pare. Allora,
1: così,
0: uno allora, uno scheletro fossile di un Tyrannosaurus Rex soprannominato Gus è stato battuto all'asta per oltre 50 milioni di dollari. Hai capito? Ci vuole coraggio. È diventando così il fossile costoso mai, più costoso mai venduto al mondo. E pensate un po', un paio di dati. Questo scheletro è composto da 290 ossa originali. Cioè, sono le sue originali. È lungo quasi 12 metri e alto 4. È stato scoperto negli Stati Uniti e gli esperti lo considerano uno degli esemplari meglio conservati mai trovati, e la cifra naturalmente pagata ha superato ogni record. E qua si accende il dibattito: ma reperti del genere fossili non dovrebbero essere esposti in qualche museo? Non va bene che vadano nelle mani dei privati. Io direi di fare una cosa così, una via di mezzo. Se chi ha soldi ed è davvero appassionato può comprarlo, può battere queste aste da 50 milioni di dollari, lo faccia pure. Questi soldi devono essere devoluti alle strutture e ai musei per conservare meglio tutte queste questi ritrovamenti o per altre opere simili. Poi vogliono tenere solo a casa? Va bene, però dai la possibilità di fare un piccolo pellegrinaggio ogni tanto. Oppure rimani di proprietà tua ma all'interno di un museo. Anche perché bisogna saper conservare queste cose. Non è che le metti là. Sono l'osso del... Cioè, vabbè, insomma, questo è quello che succede in giro per il mondo. E poi uno pensa, ma questo è andato all'asta con 50 milioni di dollari. Ma quanti ne ha in saccoccia? Ma arriva Anna.
2: Chi ha

0: Robin Schulz con Erika Sirola, Speechless, senza parole. Sapete perché? Perché la scelta di Robin Schulz sulla voce della cantante ti fa un po' rimanere senza parole, perché non è andata alla ricerca di una nome importante come magari poteva essere Taylor Swift, ma di una perfetta sconosciuta. Al tempo Erika Sirola aveva 20 anni, nessuno la conosceva, e poi grazie a questo disco tra l'altro è diventata famosa, e lui dice: questa è la voce e la timbrica giusta per la canzone che voglio io. Quindi un visionario Robin Schulz, bravissimo, si fa così, meritocrazia sempre. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Justin Clark con I Can't Wait a chiudere la puntata di oggi. Naturalmente ritorniamo domani sempre a partire dalle 8 della sera. Grazie a tutti per averci ascoltato, seguito, partecipato, insomma sostenuto, eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta. Grazie a Gianluca Pacini e a tutti gli autori.
1: Ciao Cuoricino.
0: Non mi resta che dirvi buonanotte. A domani, ciao, un bacio.
2: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
9: Fortissimo.
0: Le 10:01 della
10: Radio
0: sera.
10: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.